FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Sono le 3:01.

Un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi.

ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

sposo d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

women over 40.

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi quando nasce.

0: sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura le parole del governatore Cirio sul PNRR. La regione Piemonte è arrivata all'obiettivo. Sono molto orgoglioso di aver centrato il 100% degli obiettivi che ci sono stati assegnati, così il presidente della regione Alberto Cirio, presentando i dati sul PNRR aggiornati al 30 giugno scorso, data di completamento della scadenza del piano nato dopo l'emergenza Covid. Gestiti 2.419 progetti per 1,78 miliardi di euro. Automotive, produzione in crescita per gli stabilimenti italiani di Stellantis, Bene Mirafiori, report semestrale della FIM CISL rispetto all'anno nero 2025, i veicoli assemblati sono cresciuti del 13,7%, obiettivo 500.000 mezzi nel 2026, a Torino più 134% grazie alla 500 ibrida. Saldi al via in Piemonte da oggi, scontrino medio tra 90 e 140 euro in Piemonte. Le stime di Confcommercio e Confesercenti in regione si spenderanno oltre 200 milioni di euro. Andiamo a Verbania, i giardini di Villa Taranto diventano una fondazione, trasformazione giuridica per l'ente fondato nel 1963, presentata ieri in conferenza stampa. Andiamo in montagna, Via Lattea e Bardonecchia cambiano strategia, da oggi fino al 15 luglio gli sconti per gli ski pass, i due comprensori offrono lo stagionale a 900 euro e rafforzano l'integrazione con oltre 500 km di piste, 93 impianti e un piano di investimenti da 51 milioni. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso con locali cumuli in formazione sulle Alpi al pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionarie. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Ben soleggiato e caldo asciutto, una fascia di alta pressione estesa dall'Atlantico alle regioni alpine caratterizzerà il tempo dei prossimi giorni con condizioni ben soleggiate e sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna. Le temperature resteranno sui valori estivi e in gran parte senza afa significativa. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con cumuli sparsi in giornata sulle zone montane, più estesi sull'interno delle valli.

0: distinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6:34.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana, mercoledì 8 luglio, Vertical del Malpassé, evento sportivo di corsa in montagna con percorso in salita e finale con musica, ristoro e intrattenimento presso il piazzale Unità d'Italia dalle 10 alle 24. Domenica 12 luglio, L'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore presso il Giardino Botanico Rea dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Prat du Sap, festa al Prat du Sap, organizzata dal GAP. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, mercoledì 8 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, bocce finale e conclusione. Sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, lunedì 6 luglio, Dario Fo a 100 anni dalla nascita presso l'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Martedì 7 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle 10. Martedì 7 luglio, Filippo Tommaso Marinetti a 150 anni dalla nascita all'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 8 luglio, incontro con la Sindone presso la Sala Consigliare alle 20.45. Mercoledì 8 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 9 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molini, se via Roma, dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925 Centenario 2026 a Madonna della Neve alle ore 11. Domenica 12 luglio, Mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino dalle 8 alle 19. Ad Ulks, sabato 11 luglio dalle 14 in piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulks per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Ox Signo Vinces, Fede e Potere. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica presso il Parco Alveare Verde a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Venaus, martedì 7 luglio, Il Piccolo Principe, spettacolo per bambini, Rizomi, Il Mutamento alle 15.30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.top.it. A Collegno, Flower Festival, lunedì 6 luglio, Madame, martedì 7 luglio, The Zen Circus, mercoledì 8 luglio, Ernia, giovedì 9 luglio, Jamie Tights, venerdì 10 luglio, Teenage Dream, sabato 11 luglio, Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, Balli sotto le stelle, partecipazione gratuita. Fino al 20 agosto, tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Martedì 7 luglio alle 18.30 al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca, incontri gratuiti di Pilates. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza. Ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tomi in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartoletti. Per informazioni dettagliate www.abbaziaNovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Cesena Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set alle ore 21 in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Burugnebin alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni, in piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. Summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la Premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la Presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che, col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla, ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga. Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere.

200 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Dora.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra è iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
1: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
2: Ed è iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
1: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
2: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in una moto è morto nello scontro con un camper.
1: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, ho iniziato qui, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e Sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e Sconfini, www.studiograffio.it.
5: Buongiorno Piemonte, ci siamo? Allora iniziamo con il collage.

ci siamo tornati on air in questo lunedì all'interno di questa Collage Week. Sonia Carella con voi per le prossime 4 ore, questo è il collage, andremo avanti da adesso fino alle ore 12. Ebbene, ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33, questo per inviare il vostro messaggio di testo o nota vocale proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, insomma, a chattare, chiacchierare insieme a noi. Allora, iniziamo bene questa settimana. Oggi 6 di luglio, continuiamo, abbiamo LDA e H7.

Lunedì 6 di luglio, ovviamente 2026, però venite insieme a me perché adesso scopriamo cosa accadeva oggi, veramente tanto tempo fa. Facciamo un viaggio nella storia, 1533, oggi all'età di 58 anni muore a Ferrara il poeta e commediografo Ludovico Ariosto, autore appunto dell'Orlando Furioso. E poi 1785, oggi il Continental Congress degli Stati Uniti d'America autorizza il conio del dollaro come nuova moneta ufficiale del paese, poi comunque avendo come riferimento il peso spagnolo viene adottata, diciamo, una valuta basata sul sistema decimale. E adesso proseguiamo, perché ovviamente era il 1924, si tiene per la prima volta, diciamo, una trasmissione sperimentale via radio di una fotografia. Attraverso l'Atlantico tra Stati Uniti ed Inghilterra nasce il sistema di telefoto, 102 anni fa. E poi oggi, 1942, la giovane Anna Frank si trasferisce con la sua famiglia nell'alloggio segreto ad Amsterdam, proprio per sfuggire alla campagna nazista di deportazione nei campi di concentramento. Sono passati 84 anni. E poi andiamo avanti. Abbiamo questa simpatica, perché è curiosa, 1957, in occasione della festa parrocchiale della chiesa di St. Peter nel sobborgo di Wilton in Liverpool, John Lennon, che suona con il suo gruppo sul pianale di un camion, incontra per la prima volta Paul McCartney. I due hanno 17 e 15 anni. Nei giorni successivi Lennon, che lo ha ascoltato ovviamente suonare, lo inviterà poi ad entrare nel gruppo. Coincidenza vuole che lo stesso giorno, ma del 1964, a Londra arriva nelle sale cinematografiche il film di debutto proprio dei Beatles sul grande schermo. La pellicola, intitolata A Hard Day's Night, diretta da Richard Lasseter, e racconta proprio la nascita della passione dei fan per il quartetto di Liverpool. E poi oggi, nel 1971, muore Louis Armstrong anche. E vabbè, dai, allora, dobbiamo fare... un'altra data, un altro grande autore magnifico che, ahimè, lo ricordiamo, 2020, si spegne proprio nella notte a Roma, il compositore Ennio Morricone, 6 anni fa. Allora, intanto, se siete nati oggi, auguri a tutti voi da parte di Radio Dora. Sappiate che siete nati in un giorno dove sono nate delle stelle fantastiche. Diciamo che siete nati lo stesso giorno di Frida Kahlo, la pittrice. Lei è nata nel 1907, poi mancata nel 1954, un'icona, insomma, dell'arte e non solo. Siete nati lo stesso giorno del Dalai Lama, lui nato nel 1935, oggi spegne 91 candeline. Lo stesso giorno anche di Sylvester Stallone, tanti auguri, 80 anni per lui, nato nel 1946. E poi Cristina D'Avena, 62 anni, Max Gazzè, 59, Luigi Di Maio, 40, insomma. Quindi è un giorno veramente dove tante persone spegneranno tante candeline, quindi auguri da parte di Radio Dora.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere.

0: con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia. Puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Partiamo con i primi sei segni di oggi. Ariete, siete lo chef che urla gli ordini durante il servizio del lunedì. Non avete tempo per i fronzoli e per i collaboratori pigri. Oggi andate dritti al sodo prendendo il massimo profitto. Toro, oggi siete il maestro panificatore che rispetta i tempi lenti della lievitazione. Non avete fretta, i risultati si vedono. L'intesa con il partner cresce con una consistenza perfetta. Gemelli, siete lo specialista dei cocktail molecolari nel locale di alta moda della città. Inventate una combinazione di ingredienti insolita che attira l'attenzione nel cliente giusto e aiuta gli incassi. Cancro, oggi vi dedicate alla comfort food e ai piatti della tradizione che scaldano il cuore. Vi chiudete nella vostra area personale ignorando gli altri. La vostra unica priorità è far star bene chi amate. Leone, un cliente pretenzioso o un socio rimanda indietro un piatto dicendo che manca il sale, scatenando il vostro orgoglio. Invece di lanciare le padelle contro il muro, fate un respiro e correggete il tiro. Vergine, siete il pasticcere addetto al bilancino millimetrico. Per voi la pasticceria è scienza esatta. Trovate quell'unico grammo di errore nell'esatto conto, nel preventivo dei fornitori. Questa è la prima parte del collage del nostro oroscopo. Abbiamo una breve pausa musicale e torniamo subito dopo con l'oroscopo di Radio Dora.

Riprendiamo il nostro oroscopo con il segno della bilancia. Troppi sapori contrastanti, spezie forti e critici severi vi mandano in confusione le papille gustative. Oggi il mercato e i negozi vi propongono specchietti e perle allodole, evitate spese superflue. Scorpione, siete il critico gastronomico temutissimo che si siede al tavolo dell'angolo nell'ombra. L'intuito micidiale, leggere le intenzioni dei partner e colleghi al primo assaggio ottenendo un accordo economico. Sagittario, la routine della brigata vi sembra un po' ripetitiva, ma un ingrediente esotico inaspettato arriva via corriere a metà pomeriggio. Una notizia improvvisa raddrizza il sapore della giornata. Capricorno, vi sentite l'addetto al lavaggio delle stoviglie che deve ripulire il caos lasciato dagli altri mentre gli chef si prendono gli applausi. Oggi fate solo il vostro orario e lasciate che gli altri si gestiscano. Acquario, proponete un menù totalmente avanguardistico con una struttura di un classico nella finanza quotidiana. I vostri soci storceranno il naso all'inizio, ma l'esperimento si rivelerà una miniera d'oro. Pesci, siete l'addetto agli impiattamenti poetici, quelli che trasformano un pranzo in un'opera d'arte con un tocco di colore. Con una parola dolce servite il partner la giornata perfetta per un piatto d'argento. Questi primi sei segni, continuiamo con la musica. Su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 8 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Giorni di lavoro intenso per i vigili del fuoco in Piemonte, 8 incendi nei boschi della regione, la provincia più colpita è Vercelli, con 4 fronti attivi, sono 2 nel Verbano e 2 in provincia di Torino. Scontro frontale tra 2 auto ieri nell'Alessandrino, morto un 65enne, ferito l'altro conducente. L'incidente tra Astuti e Solero lungo la statale 10, che è stata chiusa al traffico, sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato nel torinese, successo nell'abitazione della coppia ad Ivrea, provvidenziale l'intervento di un amico della coppia. Ketamina, ecstasy e hashish, arrestato un pusher italiano di 20 anni, l'operazione della Polizia di Stato nel quartiere Parella a Torino, sequestrate 52 pasticche di ecstasy, oltre 50 grammi di ketamina e 15 grammi di hashish. Aperture straordinarie per smaltire le richieste, la polizia potenzia l'ufficio immigrazione, con l'estate aumentano le domande di permesso di soggiorno, entro fine anno attivo il nuovo sportello, la protesta di sindacati e associazioni per i ritardi. E passiamo a parlare del calcio. Il portiere del Paraguay, Hill, accostato al Torino, è un grande club, ha detto la rivelazione del mondiale, ma decideranno loro, analizzeranno l'offerta. Ora il portiere classe 2000 pensa soltanto al riposo. E in chiusura uno sguardo al meteo, giornata di bel tempo in Piemonte con cielo sereno praticamente ovunque, temperature minime stazionarie, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.

0: in ascolto che dice che ha appena fatto una prima corsetta. Dice: ho fatto la prima corsetta prima di sciogliermi. Grazie. Ci manda il suo vocale, ce l'ascoltiamo.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno. Ciao, carissima Sista. Oh yeah. Come stai? Ti Bene. Sto ascoltando dall'app, quindi in leggera differita. Mi piacerebbe ascoltare e iniziare questa mattinata, questa settimana con Ugolino e la sua Ma che bella giornata. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao!
0: Carissimo, ciao e grazie a te. Allora, beh, hai scelto anche una bella canzone simpatica proprio per iniziare con allegria questa settimana. E grazie tanto per ascoltarci attraverso l'app. Fate come Matteo, che intanto è lo speaker del pomeriggio. Matteo Succi trasmette dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì il suo drive time on air qua a partire dalle ore 15 appunto, e lui ha scaricato l'applicazione di Radio Dora perché è gratuita, è comoda e vedi, se vai a correre è super utile per restare in nostra compagnia sempre, quindi fallo anche tu se non l'hai ancora fatto. Non importa, anche se non vai a correre, non importa, anche se cammini, se sei in giro, se lavori e hai voglia di ascoltare la buona musica, restare in nostra compagnia sempre, allora l'applicazione fa per te. Ugolino, Ma che bella giornata per Matteuccio caro.
2: Buonanotte ragazzi. Però che bella giornata. Buonanotte ragazzi.

Nell'ora di sosta mi prendo un panino con acqua rossiccia che chiamano vino, ma a casa la sera è pronto il gran pasto con carne gelata e del pesce già guasto. Ma che bella giornata!

0: magari, però.
1: Uscendo per strada incontro due amici che cercano in vano serate felici. Giriamo cercando due ore di vita, e mentre giriamo la giornata è finita. Ma che bella giornata!

Claudio, eccolo qua, il nostro amico che insomma non vede l'ora di dare il via al momento svago, vero? Allora, sei lui, c'è qualcuno sveglio? Lo so che è presto, buongiorno comunque, buon lunedì, ma sì, dai, a quest'ora sì. Tra le altre cose, noi italiani siamo tra i popoli più mattinieri al mondo, poi magari vi cerco, ho letto uno studio, ve lo cerco, adesso poi andiamo un po' a indagare bene, però di per sé noi siamo persone che si alzano abbastanza presto, quindi siamo belle attive. E allora buon inizio settimana, Miss Sonia DJ, ci ascoltiamo Robert Mile, One and One, che ne dici? Sulle mani, oh yeah, sulle mani è momento svago, ciao Cla!

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Notte di missili e droni russi contro Kiev e la regione circostante che uccidono 10 persone e ne feriscono almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca intanto ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
1: Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su truffa il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
2: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
1: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
2: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagni e sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti.
1: Il calcio, una grazia inattesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione, precisando che è previsto dal codice di disciplina. Una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. Ha detto.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sete in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

Piccola stella di Ultimo, mamma mia, ma avete visto cosa ha fatto Ultimo? Ha battuto un record pazzesco, quello del Vasco, di Vasco Rossi, perché ovviamente col suo ultimo concerto proprio ha conquistato l'area di Tor Vergata con un concerto da 250.000 spettatori, superando appunto il record dei 225.000 di Vasco Rossi al Modena Park, parlando ovviamente del 2017. C'è un evento da 16 milioni di euro di incassi e 90 milioni di indotto per Roma, e tra altre cose aperto con Pianeti e chiuso con Sogni Appesi. Poi sul palco c'era anche Fabrizio Moro, tra le altre cose lui arriva tipo in elicottero, ma così, cioè Ultimo, disegna un cerchio nel cielo, cioè tutti quanti praticamente chiusi in questo abbraccio, no, di Ultimo che dava il benvenuto. Questo mega palco lungo 140 metri e la scritta "Beati gli ultimi che saranno i primi" proprio a illuminare questa notte di Tor Vergata. Cioè Ultimo poi si è preso Roma proprio con questo concerto dei record, tra le altre cose oltre al palco c'era questa passerella a forma di infinito, bellissimo. E poi c'è Vasco che comunque sui social ha scritto, ovviamente si è complimentato con Ultimo, dice: complimenti a Ultimo e alla città di Roma, sono davvero felice per Nicolò, ogni record è fatto per essere battuto, largo e giovane, giusto così, ha scritto, no? Poi chiudendo con un messaggio personale al cantautore romano, dice: ti voglio bene Nicolò e poi ci troveremo come le star. Tanta roba, oh yeah, ci piace. Va bene, così abbiamo voluto aprire proprio con Ultimo la seconda parte del collage. 9-10 minuti, siamo in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. Sonia Crela con voi in questo orario super speciale della Collage Week. Partiamo dalle 8 e finiamo alle 12, quindi dal primo caffè macchiato collage fino poi a pranzo praticamente. E allora ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 6633, questo è il numero WhatsApp per chiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, chattare e chiacchierare con noi. Arriva ad esempio anche il buongiorno dalla Manu, che dice: eccolo il momento svago, brava Sonia DJ, buon dì, perché ovviamente durante il momento svago sono arrivati tanti saluti da parte vostra. Devo dire che il momento svago è sempre molto utile per dare il via alla mattinata, dare un po' una scossa, una bella svegliata. E allora continuiamo con la buona musica, abbiamo Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, che è il suo tormentone estivo 2026.

mancare Bob Sinclair a questo punto. Allora Luciana, buongiorno a te, ci scrive: buongiorno, posso chiedere Canto d'amore di Mengoni e Angelina Mango? Assolutamente, ce l'ascoltiamo, grazie, buona giornata, che sia uno splendido lunedì per te, grazie per la richiesta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: La carta con la carta.

E c'è Augusto che è già sul lavoro e ci chiede una canzone, una bella canzone, The Way Is It, Bruce Hornsby. Ce l'ascoltiamo, un abbraccio a te e buon inizio settimana.

E abbiamo anche Francesco che ci ha chiamato, ovviamente in macchina, lui si ascolta il collage, non se lo perde, non perde neanche l'occasione di richiedere la sua canzone. Allora assolutamente la facciamo muovere questa colitta, oh yeah, per darci un po' una sveglia. Ovviamente lui la dedica a tutti noi ascoltatori e noi della radio. Ciao Fra!

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Ben soleggiato e caldo asciutto, una fascia di alta pressione estesa dall'Atlantico alle regioni alpine caratterizzerà il tempo dei prossimi giorni con condizioni ben soleggiate e sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna. Le temperature resteranno sui valori estivi e in gran parte senza afa significativa. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con cumuli sparsi in giornata sulle zone montane, più estesi sull'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni, isolati rovesci pomeridiani sulle alte valli Gesso e Vermegnana. Temperature minime stazionari un lieve aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve aumento tra i 28 e i 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con lievi velature e cumuli pomeridiani in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie tra i 16 e i 20 gradi, massime stazionarie tra i 28 e i 33 gradi.
3: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

Rodolfo, eccolo qua, tornato dalla montagna, andato a oltre 4000 metri, però dice niente ghiacciaio, ce l'aspettavamo, ne abbiamo parlato appunto sabato, anzi venerdì già, niente ghiacciaio a 4000 metri, va bene, ciao carissima, vorrei ascoltare una canzone di Noemi, grazie, poi ci manda anche una foto del pranzo così ridendo, i 12 apostoli a Magnà, perché insomma 12, un bel gruppone di persone, insomma tuoi amici con i quali appunto condividi queste gite ad alta quota, bellissimo tra altre cose questo ristorante vista proprio Alpi, meravigliose. Ci ascoltiamo Noemi, tu cosa fai questa sera? La canzone.

E ne parlavamo prima, no, di questa indagine che vede gli italiani come tra i più mattinieri, tra i popoli più mattinieri, nel senso che comunque lo sappiamo, il mattino all'ora in bocca, dice il proverbio popolare. Non per tutti, secondo questa recente ricerca di Herman International, infatti il momento, diciamo, della giornata in cui le persone sono più produttive cambia poi anche in base a diversi fattori, l'età innanzitutto, ma anche la professione e la cultura. Ad esempio, cioè, chi è che è attivo ad esempio nel settore dei servizi e della cultura si concentra e, tra virgolette, rende molto di più nelle ore serali, mentre i lavoratori entry level saranno più propensi a lavorare nella seconda parte della giornata. E a sorpresa, nella ricerca di Respiro Internazionale c'è un dato che ci riguarda direttamente, quindi gli italiani sarebbero più propensi a lavorare al mattino. In realtà neanche tanta sorpresa, devo dire, perché è così, insomma, guardando, osservando un po' le nostre abitudini, ci vedo questa cosa. Insomma, sta di fatto che orari di lavoro, lo studio di Herman International dice che ci sono ovviamente diversi cronotipi, i cui risultati sono stati poi diffusi appunto in questi giorni. Ha analizzato oltre 1,5 milioni di lavoratori negli Stati Uniti e in Canada, insieme poi ai dati raccolti in altri paesi del mondo, Italia inclusa, con almeno 1,000 partecipanti per ciascun paese. I risultati appunto ci restituiscono una fotografia eterogenea, quindi se l'Italia è al primo posto per numero di persone più attive al mattino, cioè si dichiara così a perlomeno il 52%, insomma, del campione intervistato, seguita da Danimarca e Svezia, Singapore invece è il paese con la quota più alta di persone che si dichiarano più produttive la sera. Nelle Filippine poi c'è una presenza sopra la media di lavoratori che rendono di più nella seconda parte della giornata, così come anche in Brasile. Ebbene sì, all'interno poi di questi dati ovviamente rientrano diverse professioni e ruoli, quindi lo studio evidenzia ad esempio che chi è inizio carriera ha più probabilità di essere più produttivo il pomeriggio o la sera, mentre chi ha ruoli dirigenziali al contrario ha più possibilità di essere più produttivo nelle prime ore della giornata. E poi persone che sono super creative e quant'altro, anche qui insomma in realtà non è una grande sorpresa, pare che insomma ci si renda, come dire, si crei meglio e siamo un po' più produttivi verso sera, perché anche ovviamente il settore lavorativo incide sull'orario di lavoro, l'abbiamo detto prima. Quindi i lavoratori creativi e molte professioni nel settore dei servizi mostrano la più alta presenza di persone produttive nella seconda parte della giornata. Quindi in testa ci sono poi gli impieghi nel settore dell'arte, ad esempio il 52%, seguite da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi, dove poi i turni e le attività sono distribuite su tutto la giornata, anche durante la sera e, perché no, anche la notte ovviamente.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono abbattuti sull'Azteca, è arrivata la doppietta di Jude Bellingham e nel primo tempo il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, in questo caso, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore e all'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato Ancelotti sulla panchina verde-oro, nonostante l'eliminazione. Yannick Sinner torna nei quarti di finale di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. L'azzurro è tra i migliori otto ai Championship grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, col punteggio di 6-3-7-6-6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero 1 al mondo, che ha fatto i conti con un ottimo avversario che per lunghi tratti ha retto bene il campo. Sinner ha gestito al meglio le situazioni chiave, trovando un grande supporto dal servizio con l'82% di punti vinti con la prima. Yannick tornerà in campo martedì contro il tedesco Straff. La Formula 1 a Silverstone, Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO a 6 giri dalla fine, Max Verstappen, safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per Leclerc si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari, dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. Serata memorabile dell'Little Basket, che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino riesce a rimettere in piedi una partita che a 5 minuti dal termine sembrava completamente persa, finendo sotto di 13 lunghezze contro una Lituania nettamente più fisica e talentuosa. Il cuore degli azzurri, unito agli errori dei lituani nella gestione del pallone, hanno però completamente ribaltato la partita nello spazio di pochi minuti. A fine gara è Nico Mannion il miglior marcatore azzurro con 27 punti. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti oltre 3.000 spettatori. Positivi rientri di 4 pedine titolari come Giannelli, Balaso, Romanò e Russo. Gli azzurri hanno sofferto nei primi due set. Nel primo la maratona chiusa solo sul 36-34 e nel secondo gli argentini hanno giocato allo stesso livello dei padroni di casa. Terza e quarta partita si sono risolte con minori patemi per i campioni del mondo in carica. La nazionale tricolore continuerà la preparazione a Cavalese in vista della partenza di venerdì verso Osaka per la Nations League. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
7: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
8: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
7: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
8: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
9: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
7: Anche su TV,
9: smartphone,
8: smart speaker,
7: smart TV,
8: tablet,
7: computer,
9: al bar, in auto, in bici,
7: in negozio,
9: in palestra,
7: a casa, in ufficio,
9: al parco, al mare, al
8: mondo. Non hanno scampo.
10: Anche se non hanno campo, la radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

E ci siamo on air, 10 minuti, in teoria il collage iniziava proprio adesso con un buongiorno Piemonte. Ebbene, il buongiorno Piemonte è già arrivato alle 8 del mattino, perché siamo all'interno della Collage Week. E sì, questa settimana appunto il collage segue degli orari super speciali dalle 8 alle 12. Sonia Carella sempre con voi a tenervi compagnia insieme alla musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, la musica della family, che con le vostre richieste arricchite assolutamente il programma, la vostra partecipazione e quant'altro. Spazio alla family, quindi ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 questo è il numero WhatsApp. Inviate il vostro messaggio di testo, la nota vocale per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare, oppure interagite con noi. Allora, effettivamente c'era stata Luciana che ci aveva detto, diciamo, comunque dovresti chiamarli Collage Days, visto che comunque durano più di una settimana. Beh, fosse stata la, ecco, avessi dato questo suggerimento la scorsa settimana ci stava un sacco, un'ottima idea. Però adesso che è lunedì e andiamo avanti tutta la settimana, diventa proprio la Collage Week. Prossimo giro però magari possiamo chiamarli Collage Days, approvato, ok? Insomma, poi a me piace scherzare sempre con i giochi di parole, con dico vabbè, abbiamo iniziato appunto con all'inizio appunto alle 8 con il caffè macchiato collage, abbiamo tutti i nostri momenti musicali, svago, Walkman, momento pogo, momento epico, insomma, e giochiamo così, ovviamente per ovviamente dare il via un po' alla settimana. E quindi continuiamo, perché abbiamo Riccione dei giornalisti. Intanto aspetto le vostre richieste.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per il passaggio di un convoglio eccezionale il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso e per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

una notizia, insomma, che abbiamo già sentito passare appunto all'interno delle nostre news. Sappiamo che questo periodo molto caldo, arido, insomma, è ovviamente, come dire, bisogna alzare l'attenzione rispetto ad alcuni comportamenti se ci si trova all'interno dei boschi, perché poi appunto scoppiano degli incendi. Abbiamo sentito appunto nelle news in Piemonte diversi incendi sono scoppiati soprattutto nell'area di Vercelli, però ovviamente anche, diciamo, il territorio, diciamo, più vicino a noi insomma è sempre comunque a rischio, no? Tant'è abbiamo raccolto anche la testimonianza dal comune di Matti e Sabato, e ci ha mandato appunto un messaggio chiedendo di fare molta attenzione appunto se si accendono dei fuochi e quant'altro, insomma, del buon comportamento. A tal proposito ripropongo quello che è stato già pubblicato dalla città metropolitana sul loro sito, ovviamente cittametropolitana.torino.it, già lo scorso mese, ricordarci appunto alcune accortezze a riguardo. Quindi con l'arrivo dell'estate aumenta anche l'attenzione verso il rischio di incendi boschivi, temperature elevate, periodo di siccità, vegetazione secca possono infatti favorire l'innesco e la propagazione del fuoco, con conseguenze rilevanti per il patrimonio forestale, l'ambiente e la sicurezza delle persone. In Piemonte appunto il periodo di massima attenzione per gli incendi boschivi è compreso tra il 15 di giugno e il 15 di ottobre. In questi mesi è particolarmente importante adottare comportamenti prudenti nelle aree boscate e nelle zone limitrofe, evitando tutte le attività che potrebbero provocare accidentalmente appunto un incendio. Tra le cause più frequenti vi sono l'abbandono di mozziconi di sigaretta, l'accensione di fuochi in luoghi non consentiti, l'utilizzo di fiamme libere e la bruciatura di sterpaglie e residui ovviamente vegetali. Anche una semplice distrazione può essere sufficiente a provocare un incendio di condizioni ovviamente ambientali favorevoli e quindi alla propagazione delle fiamme. La normativa regionale prevede specifici divieti nelle aree boscate e nelle fasce adiacenti, quindi in caso di avvistamento di fumo o fiamme è necessario effettuare una segnalazione al numero unico di emergenza, ovvero il 112. Per conoscere il livello di pericolo di incendi sul territorio regionale è possibile consultare il bollettino pubblicato quotidianamente da ARPA Piemonte, ovviamente l'indirizzo arpa.piemonte.it, rischi naturali e quant'altro, quindi seguire poi il link. Il servizio riporta le previsioni per 3 giorni successivi e il livello di rischio delle diverse macro aree del Piemonte. Poi, quando viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, entrano in vigore ulteriori restrizioni. Entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbusti, pascolivi, sono vietate tutte le attività che possono poi determinare l'innesco di un incendio, compreso l'uso di fiamme libere, apparecchi che producono scintille, fuochi pirotecnici e l'abbandono di mozziconi accesi. La Regione Piemonte ha richiamato all'attenzione ovviamente i comuni, le province e città metropolitane di Torino sull'importanza delle attività di prevenzione e informazioni rivolte alla popolazione. Agli enti locali poi è richiesto di mantenere appunto aggiornati gli strumenti di pianificazione di emergenza e di proseguire nelle attività di sensibilizzazione, mentre i cittadini

chiesto comunque di rispettare delle norme e delle indicazioni di sicurezza. I boschi ovviamente rappresentano una risorsa importante sotto il profilo ambientale, paesaggistico, ma anche economico, quindi la prevenzione resta lo strumento più efficace per ridurre il rischio di incendi e limitare le conseguenze sul territorio.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Valterino, buongiorno a te carissimo, ecco che ci saluta sempre con un'immagine oggi veramente super estiva, praticamente un'isola deserta, quello che è proprio nell'immaginario di tutti quando uno pensa ho bisogno un attimino di pace, vorrei finire su un'isola deserta senza nessuno intorno, il blu dell'oceano e buonanotte al secchio, è vero? Dice ok, con un caldo così qui ci si vorrebbe svegliarsi proprio su un'isola così, perché no, insomma di dipende, se è vicino all'equatore no, però dipende dov'è quest'isola, Valterino, perché già qua si è ammessi, insomma. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Rama con Lentamente, grazie cari Soliuti e una buona giornata. Saluti a te, grazie per la tua richiesta, arriva Rama.

E a proposito di isola deserta, di aver voglia di staccare un po' la testa, di isolarsi un attimino, di riposare, no? Un po' il nostro cervello che va avanti un po' come un criceto che corre sulla ruota, ecco, beh, in realtà noi ormai utilizziamo magari lo smartphone, il telefono, insomma, dice vabbè un attimino mi riposo, pausa pranzo, e cosa fai? Vabbè, mangi, poi ti metti lì un attimino, ti guardi le cose sui social, qualche reel, perché magari anche qualcosa di divertente. Io dico sempre, io vado a cercare sempre cagnolini, gattini, queste cose, e mi svolta la giornata. Sono una persona semplice, devo dire. Vabbè, però effettivamente non è il modo giusto per far realmente riposare la nostra mente, perché il telefono non riposa la mente, cioè consuma l'attenzione. E per rigenerarsi servono pause a basso carico cognitivo, come ad esempio guardare lontano l'orizzonte, camminare senza avere uno schermo davanti, quindi consultare lo smartphone non interrompe la fatica mentale, ma cambia solo il compito eseguito. L'attenzione direzionata è una risorsa limitata alla corteccia prefrontale, che poi si esaurisce. Quindi i social media richiedono comunque l'attenzione selettiva e delle micro decisioni costanti, svuotando poi le riserve cognitive. I segnali di saturazione appunto includono la lettura ripetitiva, la frizione decisionale, anche poi sui compiti minimi. Le vere soste appunto sfruttano magari stimoli a basso carico cognitivo per attivare l'attenzione involontaria, e poi la durata ideale dello stacco oscilla tra i 10 e i 15 minuti ogni ora di attività. Cioè uno dovrebbe proprio sganciarsi ogni ora, guardare fuori dalla finestra, non lo so come si può attuare una cosa del genere. Cioè ovviamente abbiamo capito che il telefono non è la soluzione, anche se comunque è un errore abbastanza comune, ormai è entrato a far parte della nostra quotidianità, delle nostre abitudini. E quindi cosa fare invece? Allora, il ripristino delle facoltà cognitive richiede il passaggio a stimoli a basso carico cognitivo, ovvero attività che attivano l'attenzione involontaria, quella modalità spontanea che non richiede proprio nessun consumo di energia. Si tratta di lasciare che la mente vaghi senza un obiettivo preciso, quindi invertendo questo processo di logoramento quotidiano e godendo infine dei benefici proprio del cosiddetto mind wandering, cioè il vagare mentale, no? Che dona questa attività. L'abbiamo detto prima, il cambio di orizzonte visivo. La prima cosa che gli esperti dicono e consigliano appena ci si alza al mattino, e ad esempio, cioè io stavo scherzando, ma ad esempio è proprio questo: guardare fuori da una finestra puntando lo sguardo sul punto più lontano possibile. Quindi l'atto di focalizzare la vista sulla distanza rilassa i muscoli dell'occhio, costantemente poi contratti dalla visione ravvicinata, appunto, che sono dei display di roba del genere, perché l'abbiamo detto anche, ne abbiamo parlato spesso, una brutta cattiva abitudine quella di svegliarsi e prendere subito in mano il cellulare e consultare il cellulare, le notifiche e quant'altro. Ecco, invece non fare questa cosa, guardare fuori. Poi anche camminare per 5 minuti all'interno, appunto, che ne so, di un edificio, se possibile, oppure se possibile all'aperto, senza un traguardo, senza ascoltare magari dei podcast o della musica molto impegnativa, no? Poi una musica può anche lasciare sottofondo, però comunque, cioè senza ascoltare delle cose che richiedono la tua attenzione, in questo caso il notiziario, piuttosto che, vabbè. Oppure il movimento lineare ripetitivo del corpo appunto impegna la componente motoria, però libera la mente dall'obbligo di elaborare dei concetti astratti. Ad esempio c'è chi si reca appunto al mattino piuttosto che in bici, oppure anche solo alla guida. Ovviamente tu mantieni un livello alto di attenzione, però magari percorri appunto un percorso che fai quotidianamente, quindi a un certo punto poi anche la mente svaga. Cioè tipo io guidare a me rilassa tantissimo, a meno che non sono imbottigliata nel traffico di Torino, o comunque appunto ci sono delle situazioni che richiedono un'attenzione molto alta, perché che ne so, dei lavori in corso piuttosto che, però se di per sé autostrada dritta non c'è quasi nessuno, piuttosto che statale dritta non c'è quasi nessuno, allora proprio è andata. Musica fondamentale, per me la musica è fondamentale sempre.
E in questo modo appunto la nostra mente svaga veramente.

proposito di social, sta spopolando una filosofia di vita che celebra l'isolamento, l'autonomia radicale, diciamo un orientamento noto come solo maxing. Perché negli ultimi tempi avventurarsi nel mondo delle relazioni sentimentali e delle frequentazioni sembra aver perso gran parte del suo antico fascino, quindi lasciando spazio ad una vera e propria inversione di tendenza. Se un tempo l'idea di rimanere singolo o senza una fitta rete sociale veniva comunque etichettata come un fallimento, un segno di disagio, beh, oggi le nuove generazioni stanno appunto ribaltando completamente questa narrazione. E quindi sulle piattaforme social più amate dai ragazzi, in particolare della generazione Z, ma anche dai millennials, appunto popola questa filosofia, il solo maxing. Questo termine spiega, appunto spiegato dal Corriere della Sera, si inserisce in una galassia di comportamenti digitali legati all'automiglioramento estremo, che bisognerebbe anche un attimino indagare cosa si intende, sia per automiglioramento e poi estremo, già la vedo in contrasto, in contraddizione con l'automiglioramento. Comunque si distingue per il fatto di elevare la solitudine ad un vero e proprio traguardo da esibire con orgoglio, trasformandola poi in una scelta di elite, no? Per la tutela del proprio benessere. Quindi i motivi che spingono un numero sempre più maggiore di giovani a chiudere le porte a partner, amici, sono molteplici, quindi intrecciando poi fattori culturali, emotivi e non da ultimo strettamente economici. Uscire per un appuntamento oggi rappresenta un investimento finanziario non indifferente, complice un'inflazione che ha reso cene, aperitivi, la cura della propria persona decisamente più onerosi rispetto al passato, al punto da spingere molti a fare due conti prima proprio di investire denaro in incontri dal finale incerto. Accanto poi a questa questione monetaria, insomma, si posiziona un profondo senso di spossatezza psicologica legato alle dinamiche dei canali di incontro digitale. Il ripetitivo rituale delle chat, la superficialità dei primi contatti che hanno generato una vera e propria considerazione negativa nelle frequentazioni moderne, un logorio emotivo che rende la prospettiva di una serata trascorsa tra le mura di casa molto più rigenerante rispetto poi ad una conversazione forzata. Quindi questa tendenza non viene vissuta nel segreto, ma si trasforma in un contenuto virale grazie proprio ai cosiddetti influencer della solitudine. Ci mancavano solo loro, insomma. Questi creator, quindi, cosa fanno? Mostrano quotidianamente la bellezza di una routine scandita, diciamo esclusivamente dai propri ritmi, no? Dove poi l'assenza di legami esterni viene poi compensata da ambienti domestici magari super impeccabili, atmosfere rilassanti, in totale focalizzazione proprio su se stessi. Il messaggio che poi passa attraverso questi schermi è: stare da soli non significa essere emarginati, ma riappropriarsi del proprio tempo e delle proprie energie emotive, proteggendosi dalle delusioni e scardinando l'obbligo sociale che vede nel matrimonio, nella coppia, l'unica via per la realizzazione personale. Quindi si tratta di una forma di autoconservazione, mettiamola così, che mira a normalizzare un venerdì solitario, no? Trasformandolo poi dal momento di malinconia a oasi di pace ambita. Gli esperti però invitano tuttavia a guardare il fenomeno con attenzione, perché distinguendo tra la ricerca costruttiva di un contatto profondo con la propria interiorità e il rischio di scivolare in un isolamento dettato dalla paura della vulnerabilità dell'intimità. Le indagini più recenti mostrano che una percentuale altissima di giovani avverte un doloroso senso di scollegamento dagli altri, un vuoto che spesso non dipende dall'essere single o impegnati, quanto dalla mancanza di una reale condivisione di valori e di progetti di vita. Quindi il solo maxing può dunque rivelarsi uno strumento prezioso per liberarsi da relazioni forzate e riscoprire la propria autonomia, a patto che rimanga un percorso di consapevolezza e non una barriera difensiva per fuggire dalle naturali complessità dei rapporti umani.

0: Sono le 11:03. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
1: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto 2 telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
1: La cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidigli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati i clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
2: È un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure e sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona, sul posto i carabinieri.
1: Una nuova settimana calda per il trasporto via treno, con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Verranno effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze con maxi cantieri per smontare il vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino che ha 140 anni. I treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano che vengono deviati sulla via Tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Fiat in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise Fly Duo DJ.

Lady Gaga, abracadabra, alle 11:12 minuti, suona la musica giusta ad ogni ora in compagnia del Collage, qui in diretta Sonia Carella con voi e la family in ascolto. Allora, già io ve lo dico, siamo comunque all'interno oggi del World Kissing Day. Oggi 6 di luglio si celebra questa giornata, la giornata mondiale del bacio. In realtà ce ne sono due, perché qui in Italia perlomeno, poi in giro per il mondo ci sono date diverse. Comunque ogni anno si celebra, diciamo, il 6 luglio, che segna proprio l'occasione perfetta per fare il punto sulle sulle tendenze, anche legato poi a tutto ciò che sono labbra, quindi c'è in giro oggi, c'è di tutto. Sensualità, non sensualità, tecniche di seduzione, rossetti, non rossetti. Sta di fatto che comunque la questione qui in Italia è dibattuta, perché in Italia c'è anche il 13 di aprile, che si celebra questo gesto universale di affetto, di amore, passione e rispetto. Però se quella data si intende celebrare il bacio documentato come il più lungo della storia, in questa giornata di 6 di luglio, diciamo, invece segue il filone britannico. Quindi, come vi dicevo, non tutti i paesi infatti festeggiano lo stesso giorno. Ad esempio negli Stati Uniti si festeggia il 22 di giugno, in India il 13 febbraio, quello prima di San Valentino. Dipanato il dubbio, insomma, comunque siamo all'interno del World Kissing Day, ragazzi, perché baciare, si sa, fa bene a tante cose. Questa giornata è nata in Gran Bretagna nel 1990, una ricorrenza che celebra il bacio come gesto universale di affetto, di amore, ma di intimità. E ne abbiamo parlato diverse volte, in realtà cogliamo l'occasione ogni anno, insomma, per ricordare un po' questa giornata, anche per dire che appunto baciare fa bene alla salute, è una pratica che rilascia ossitocina, l'endorfina, migliora l'umore, riduce lo stress. E poi io trovo che il bacio sia qualcosa di estremamente intimo, no? Perché comunque c'è chi va ben oltre, magari, cioè, parlando poi di una coppia o comunque di un affetto romantico, va oltre anche, magari, che ne so, al sesso, in quel senso lì, perché magari sai, il sesso anche senza amore, lo sappiamo, può esistere, però un bacio senza amore è difficile che venga bene, capito? Va bene, parliamo. 0122 64 04 46 il telefono per chiamare, 351 851 66 33 il nostro numero WhatsApp per inviare il messaggio di testo o la nota vocale. Parliamo di questo argomento all'interno dell'ultima ora che abbiamo insieme del Collage, poi alle 12 ci salutiamo. Oggi World Kissing Day, vi piace baciare? E come?

L'uomo delle 11 c'è, insintonizzato, non rinuncerebbe mai a Radio Dora, al collage, e richiede la sua canzone. Pesca Giuni Russo, con un'estate al mare. Giuni Russo l'aveva chiesto anche Rodolfo, quindi uniamo le richieste così ne accontentiamo due, ma sono certa che con questa richiesta molti di voi saranno contenti proprio di ascoltare un'estate al mare, e quindi suona per voi su Radio Dora.

0: l'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Mat Cossa e il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Mat Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarco Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
2: piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta.

Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.

Allora, sapevate che in Toscana esiste la strada, la via del bacio? Ebbene sì, esiste infatti quella che è una delle strade più romantiche d'Italia, proprio si chiama la via del bacio, con tanto di targa affissa quando, insomma, sul muro. Quindi per questo, per chi appunto desidera trascorrere magari un weekend con la propria metà all'insegna del romanticismo a Pienza, è senz'altro, diciamo, questa una tappa da non perdere. È infatti una delle cittadine più belle della Val d'Orcia, splendidamente incastonata in una cornice fatta di colline, no? Il territorio tipico toscano. Il borgo, il cui centro storico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità per la sua posizione strategica, gode di una vista suggestiva sulla verde distesa collinare della Val d'Orcia, e per le sue caratteristiche e per l'atmosfera in cui è immerso viene poi spesso considerato il borgo dell'amore, denominazione che gli viene proprio conferita anche per questa particolarità delle sue vie. C'è la via del bacio, c'è la via dell'amore, sono infatti quelle più frequentate soprattutto dalle coppie di innamorati, no? Lungo le quali poi non ci si può privare di scattare magari qualche foto ricordo molto romantica e con dietro appunto un bel panorama, con diciamo un itinerario proprio da percorrere in due, rigorosamente mano nella mano. Via del bacio che collega anche altre strade da nomi particolari come via della fortuna, della volpe, non so perché, via del bula, sai neanche cos'è, non lo so, bisogna essere toscani forse. Comunque via del bacio è molto frequentata, come possiamo anche intuire, soprattutto in occasione di San Valentino, no? Molte coppie si immortalano questi selfie super romantici, questo bacio davanti a questo belvedere, insomma stradine super romantiche che attirano da sempre molti innamorati, e non è un caso che nel 1968 il regista Franco Zeffirelli vi ambientò ancora anche alcune scene proprio del suo romanzo.

0: Romeo e Giulietta. Sai com'è? E fu così che appunto la storia d'amore più famosa di tutti i tempi, grazie insomma alla fama mondiale di Zeffirelli, insomma, fece poi un pluripremiato film rimasto poi anche nella storia del cinema e trovò posto proprio nel paese toscano caro agli innamorati.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Sono le 11:34.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: una bimba di 4 anni cade nel fiume Sesia, allora, papà e zio annegano nel tentativo di salvarla. La piccola è stata soccorsa da un terzo bagnante dal fratello, i corpi poi recuperati dai vigili del fuoco, sul posto i carabinieri. Dopo alcuni giorni di tregua, il caldo torna a farsi sentire in provincia di Cuneo, in tutto il Piemonte. L'espansione dell'anticiclone sull'Europa occidentale riporterà a condizioni stabili e soleggiate, favorendo però un progressivo aumento delle temperature che raggiungerà il suo apice tra domani e mercoledì. Secondo le previsioni di ARPA Piemonte, le temperature massime torneranno diffusamente sopra i 30 gradi anche nel cuneese, con valori in ulteriore crescita nei giorni successivi. In pianura si arriveranno a punte di 35 gradi. Il ferimento di Marco Basoccu, indagato, anche un secondo poliziotto avrebbe tentato di impedire che si risalisse l'identità del collega che sparò il lacrimogeno che colpì in testa il tifoso juventino. Un vasto incendio boschivo è divampato tra le valli di Valprato Soane e Ronco Canavese a Torino. Le fiamme hanno interessato soprattutto i versanti d'alta quota, dove si stanno concentrando appunto le operazioni di spegnimento nel pomeriggio di ieri, portate avanti sia in volo con i lanci sulla parte più bassa dei versanti, sia via terra dal personale antincendi boschivi che ha presidiato la linea di cresta. Le vespe per combattere i coleotteri, questo è il rimedio di Coldiretti contro la popollia japonica. Liberati 140.000 esemplari nei campi del Cuneese, si cibano di uova e larve dell'insetto infestante che sta devastando i campi del Piemonte. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

Allora, qual è la parte del corpo considerata più sensuale? Beh, si è discusso tanto, no? Sul taglio degli occhi, che ne so, la forma del nostro naso, le mani, e il fondo schiena per alcuni, no? Dice, parlando poi anche dell'uomo, così, Niente, no? Il tassello fondamentale che rende, ad esempio, un uomo affascinante e desiderabile, secondo i ricercatori, non c'è dubbio, la guancia. Cioè, basterebbe infatti una rapida occhiata ad una guancia per deciderlo se questo è un uomo super attraente o meno. Allora, diciamo che c'è magari, che ne so, tipo una piccola piega della pelle che si delinea con il sorriso, e ogni donna sarebbe capace di leggere le doti genetiche di questo eventuale partner. Quindi la guancia, soprattutto parlando di uomo, sarebbe molto interessante per noi donne, almeno secondo questo studio, che in realtà ha già qualche anno, però resta uno studio scientifico, e lo afferma appunto l'Università del Newcastle, che ha registrato le scelte di un campione di donne il cui compito era quello di giudicare il volto maschile più attraente proprio dalla sola guancia. È stato giudicato. Quindi il titolo più attraente è andato poi mediamente al maschio, dove si è verificato possedere il patrimonio genetico più distante da quello della stessa donna. Cioè, la ricerca partiva dal presupposto infatti che due patrimoni genetici più diversi possibili siano in grado di generare una variabilità alta utile alla logica evolutiva di una migliore sopravvivenza. Beh, non è la prima volta che la ricerca scientifica tenta di indagare i misteri dell'attrazione, ovviamente tra i sessi, e c'è questo professore, si chiama Michael Cunningham dell'Università di Louisville, che ha verificato come anche le labbra e gli occhi siano fondamentali proprio nella scelta del partner, questo uomo o donna che sia in questo caso. Quindi sia per le donne che per gli uomini, labbra, quelle labelle così ben fatte, sono sinonimo di sensualità e fascino. Attenzione però agli eccessi, perché ricorrere, che ne so, ad un chirurgo per modellare la bocca può essere anche controproducente, visto poi l'esagerazione sarebbe tutt'altro che attraente, no? Vai a cambiare totalmente la simmetria del volto e non è detto che questo poi invece diventi, appunto, risulti poi attraente. Per gli uomini invece bocche troppo femmine non vanno bene, però va bene comunque le labbra piene, insomma, sono anche gradite, ma non eccessivamente femminili. Quindi al primo posto dei criteri di scelta poi anche gli occhi, che devono essere magari grandi, luminosi. Poi si sa che dagli occhi un po' si legge anche l'anima della persona.

Allora, mi ha fatto ridere Rodolfo, ma il cervello non conta perché una persona possa risultare sensuale. Sì, però si parlava di approccio, nel primo approccio, poi ovviamente insomma, se ci parli, interagisci, inizi a conoscerlo, ovviamente è fondamentale la personalità, il tipo di pensiero, l'intelligenza emotiva, non emotiva, va bene, dai. Poi c'è Ugo che dice: non per vantarmi, non è da me, ma a tante persone piacciono i miei occhi. Buon pranzo domani, va bene. Vuol dire che avrai anche l'anima bella, chi lo sa. Comunque, c'è anche chi non ama baciarsi, oppure è andato un momento all'interno di una relazione il bacio viene a mancare, cioè, nel senso che, per prendere una frase di Emanuele Iannini, che dice: beh, il sesso può essere mercificato, ma nessuno ha mai pagato per un bacio alla francese. Questa teoria di questo professore offre diversi spunti di riflessione, soprattutto poi quando parliamo di relazioni di baci. Secondo la dottoressa Angela Flammini, sono molte le persone interessate alla problematica della carenza di baci alla francese all'interno di un rapporto, al punto tale che in tutto il mondo questa rappresenta il problema di coppia più diffuso e sentito, nonché predittore di una possibile crisi di coppia. Ma è davvero così? È perché le persone a un certo punto smettono di lasciarsi andare a baci appassionati. Cosa accade? Allora, il bacio è il simbolo dell'amore per antonomasia, no? Da tempi proprio innemori, da sempre, no? Si tratta di un elemento così importante che la vita di coppia, che esiste, cioè, diciamo, esiste anche, diciamo, una scienza che lo studia, si chiama la filematologia. Proprio all'interno, diciamo, di questi studi della vita di coppia, cioè, diversi studi hanno dimostrato che le coppie più innamorate, salde e fedeli sono quelle che si baciano molto. Il merito è anche, appunto, l'ossitocina, no? L'ormone del legame, della tenerezza, questo sempre dichiarato dalla dottoressa Flammini. I ricercatori del College Lafayette in Pennsylvania hanno dimostrato infatti che il bacio agisce in maniera positiva sull'umore delle persone, provocando così un effetto migliorativo del rapporto anche di coppia. Il fatto che comunque i baci alla francese siano carenti all'interno di una relazione poi influisce anche proprio sulla passione. Sì, perché questa cresce proprio con i baci, e in mancanza di questi viene a meno il desiderio di intimità nei confronti del partner. Quindi la scienza inoltre ci spiega, no, come no, che con il contatto fisico, appunto, la donna, l'uomo, insomma, produce ossitocina, l'ormone del desiderio e dell'amore, no? Soprattutto per la donna il bacio è un gesto di scelta, dice l'esperta, di conferma del proprio partner sugli altri. Se una donna non bacia, non si sente legata e probabilmente non lo farà mai, spiega sempre Angela Flammini. Per l'uomo invece il bacio ha delle implicazioni meno gravose rispetto alla partner femminile, cioè lui riesce a farlo anche senza un legame affettivo, per lo scopo proprio di rendere sensualmente disponibile la donna con cui ha un rapporto. Quando però un uomo innamorato, il bacio diventa per lui il simbolo di consolidamento del rapporto. Concludendo, comunque, sempre secondo questa dottoressa Flammini, chi non bacia non vuole consolidare il legame con quella persona. Forse non lo ama, forse non vuole farlo, non so, non vuole amarlo, non lo ama più. Beh, una cosa è certa: chi non si lascia andare alla passione del bacio non vuole fare entrare in sé l'amore. Ragazzi, siamo arrivati alle 12. Vi bacio con tutto l'amore che ho. A domani, a partire dalle 8 con il collage. Restate con noi. Rispa, pausa pranzo, alle 15 poi Drive Time. Ciao!

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. E caccia ancora l'aggressore. E sempre a Savona, stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato la moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
1: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellico, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito, anche da sconosciuti.
2: Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. E quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono usare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate, scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze.
1: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
2: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
1: Si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani al Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Lo esonotò oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo d'arresto della famiglia reale del 2020. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dei figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina. 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Patrana, mercoledì 8 luglio, Vertical del Malpassé, evento sportivo di corsa in montagna con percorso in salita e finale con musica, ristoro e intrattenimento presso il piazzale Unità d'Italia dalle 10 alle 24. Domenica 12 luglio, L'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore presso il Giardino Botanico Rea dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAP. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, mercoledì 8 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, bocce finale e conclusione. Sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, lunedì 6 luglio, Dario Fo a 100 anni dalla nascita presso l'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Martedì 7 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle 10. Martedì 7 luglio, Filippo Tommaso Marinetti a 150 anni dalla nascita all'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 8 luglio, incontro con la Sindone presso la Sala Consigliare alle 20.45. Mercoledì 8 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 9 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molini, se via Roma, dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925 Centenario 2026 a Madonna della Neve alle ore 11. Domenica 12 luglio, Mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino dalle 8 alle 19. Ad Ulks, sabato 11 luglio dalle 14 in piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulks per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Hoc Signo Vinces, fede e potere. La prenotazione è obbligatoria, per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica presso il Parco Alveare Verde a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Venaus, martedì 7 luglio, Il Piccolo Principe, spettacolo per bambini, Rizomi, il mutamento alle 15.30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.to.it. A Collegno, Flower Festival, lunedì 6 luglio, Madame, martedì 7 luglio, The Zen Circus, mercoledì 8 luglio, Ernia, giovedì 9 luglio, Jamie Tights, venerdì 10 luglio, Teenage Dream, sabato 11 luglio, Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, Balli sotto le stelle, partecipazione gratuita. Fino al 20 agosto, tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Martedì 7 luglio alle 18.30 al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca, incontri gratuiti di Pilates. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza. Ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tom in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartoletti. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue alle ore 21. A Cesana Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set alle ore 21 in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurugnebin alle montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni, in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno, in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
10: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Restiamo al traforo del Monte Bianco. Per lavori di manutenzione questa sera chiuderà in entrambi i sensi di marcia dalle 23 fino alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfazione.

0: e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi, ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13:36. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Anastasia, martedì 7 luglio, salirà sul palco di Piazza Alfieri ad Asti per accendere una serata del festival Asti Musica 2026. La star americana ha scelto il Piemonte per festeggiare un traguardo speciale, i 25 anni di Not That Kind, il disco che l'ha resa famosa ovunque con pezzi che ancora oggi cantiamo a memoria. Martedì 7 luglio il Parco della Certosa Reale di Collegno ospita il live dei The Zen Circus nell'ambito de Il Male Summer Tour 2026. Dopo il successo nei club italiani con il tour Il Male e l'imminente tour europeo per i 10 anni di La Terza Guerra Mondiale, la formazione toscana porta sul palco il proprio repertorio più completo in un contesto di festival estivi che celebrano il rock contemporaneo. Per l'estate 2026 torna al Museo Egizio di Torino l'iniziativa dedicata agli over 70, con una serie di visite guidate gratuite in programma ogni martedì dal 7 luglio al 25 agosto alle ore 17. Gli appuntamenti offrono l'opportunità di conoscere da vicino la storia del museo, ripercorrendo le vicende che hanno portato alla nascita della sua collezione, soffermandosi sui reperti più significativi custoditi nelle sale. Con l'arrivo di luglio Mondovì si prepara a vivere la sua doppia dimensione estiva. Da un lato il ritmo incalzante dei Due Pass, che da 31 anni trasforma il centro storico di Breo in un palcoscenico a cielo aperto. Dall'altro il fascino senza tempo del cinema sotto le stelle, che sfrutta la suggestiva cornice medievale di Piazza Maggiore per accogliere gli amanti del grande schermo sui suoi storici gradoni. Il primo dei 4 appuntamenti sul grande schermo è fissato per martedì 7 luglio. A inaugurare le proiezioni sarà Jane Austen, Ha stravolto la mia vita. Dal 7 al 12 luglio a Chieri torna Bicchieri di Birra, Festival della Birra di Qualità. Per la 6ª edizione la manifestazione torna in Piazza Dante e ospiterà tutti i giorni dalle 18:30 i banchi dello street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. Alle 21:30 seguono spettacoli e concerti a ingresso libero. Martedì 7 luglio si parte con Explosion Band. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. Ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica in provincia di Grosseto ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali in transito. È quanto si apprende dal sito di RFI. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9.50. Oggi e fino al 10 luglio per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino, è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa 2 ore e mezzo. RFI fa sapere che complessivamente il volume di traffico in questi giorni di interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campomartè vede una riduzione di circa il 50%, sia per quanto riguarda il trasporto regionale sia per l'alta velocità. L'appello allo smart working da parte di Regione e Comune ha funzionato.
1: Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Il rapporto sono tra stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente. Sono dichiarazioni che si commentano da sole, afferma dal canto suo il ministro degli esteri Antonio Tajani a Sky TG24.
2: L'Eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, è quanto sottolinea un rapporto MES dal titolo Resilienza sotto pressione. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, hanno sottolineato fonti del MES, aggiungendo: qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata.
1: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha sciolto l'organo di governo della striscia di Gaza dopo quasi 2 decenni.
2: Doppio colpo nel Foggiano in mattinata. Un portavalori è stato assaltato sulla strada provinciale 231 nel territorio di Cerignola da un commando che ha esploso una decina di colpi d'arma da fuoco e fatto saltare il portellone con l'esplosivo. Poche ore prima sulla statale 655 in agro di Ascoli Satriano un tir carico di sigarette era stato bloccato e svaligiato da un altro gruppo di banditi incappucciati. Nessun ferito in entrambi gli episodi. Indagano polizia e carabinieri.
1: Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere 2 italiani tra i migliori 8 dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala, che ha battuto Iga Świątek al terzo turno.
2: È tutto.

0: Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani. Radio
3: Gora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Vin.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Ben soleggiato e caldo asciutto, una fascia di alta pressione estesa dall'Atlantico alle regioni alpine caratterizzerà il tempo dei prossimi giorni con condizioni ben soleggiate e sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna. Le temperature resteranno sui valori estivi e in gran parte senza afa significativa. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con cumuli sparsi in giornata sulle zone montane, più estesi sull'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni, isolati rovesci pomeridiani sulle alte valli Gesso e Vermegnana. Temperature minime stazionarie un lieve aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve aumento tra i 28 e i 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con lievi velature e cumuli pomeridiani in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie tra i 16 e i 20 gradi, massime stazionarie tra i 28 e i 33 gradi.
2: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutto.

0: conoscere.
1: Fatti seguire.
0: Fatti notare.
2: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
5: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
6: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
5: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
6: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
5: Anche su TV.
7: Smartphone.
6: Smart speaker.
5: Smart TV.
6: Tablet.
5: Computer.
7: Al bar, in auto, in bici.
5: In negozio.
7: In palestra.
5: A casa, in ufficio.
7: Al parco, al mare, al mondo.
6: Non hanno scampo.
8: Anche se non hanno campo.
6: La radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Estate in valle, nuova edizione.
0: Estate in valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa Pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Parole che si commentano da sole, così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente i due leader si incontreranno.
2: Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk, in Russia, a oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. A riferire dell'attacco è stato il governatore regionale Vitali Kotsenko, mentre i siti indipendenti specificano che a essere colpita è stata la locale raffineria di petrolio, l'ultimo grande impianto del genere a non aver ancora subito danni dai raid ucraini.
3: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti ed Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte ad Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.
2: Sono iniziati alle 23 di ieri i lavori della prima fase di sostituzione di ponte alpino a Firenze, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Disagi contenuti nella prima giornata interessata dal blocco. Non si segnalano particolari criticità a parte un inconveniente tecnico, poi risolto in mattinata lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica, che ha comportato ritardi per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha spiegato che il volume dei treni è stato ridotto del 50%. Non collegato alla situazione di Firenze, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse.
3: Ai mondiali di calcio è ufficialmente esploso il caso Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una decisione senza precedenti che ha scaturito numerose reazioni, dall'UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC Malago, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea. Influenzare le decisioni sportive minerebbe l'autonomia dello sport.
2: Il cinema. Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, ha commentato il divo.
3: È tutto, a più tardi. Radio Dora.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
7: Buon pomeriggio e buon inizio di settimana a tutti, cari amici. Inizia il Drive Time, restate con me fino alle ore 18, come sempre prima per i nostri contatti, i quali potete richiedere il vostro brano preferito, lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46, oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

La bellissima Nothing at All That You Hurt apre questo Drive Time pomeridiano. Cari amici, sabato c'è stato questo concerto della storia di Ultimo, 250.000 persone, ne ha parlato anche l'assist Sonia questa mattina, ma pochi sanno che alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago lo stesso giorno di Ultimo doveva esibirsi Bobby Solo, lo stesso giorno. So che tanta gente era in là, erano 300.000 a te, non è vero, al concerto di Bobby Solo. Ecco, tra l'altro, questo concerto non è avvenuto. Perché Bobby Solo smentisce categoricamente di essere scappato prima dell'esibizione prevista lo scorso 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, siamo in Umbria, per il Festival dei Tramonti. Anzi, lo stesso cantante ribalta le accuse, pronto a portare in tribunale l'organizzatore dell'evento per diffamazione. Ecco, che cos'era successo? C'è stata un'invasione di insetti che non l'ha fatto suonare, praticamente lui è scappato. Bobby Solo nega però di essere fuggito con il compenso in tasca, ricordando che la cifra era stata concordata già l'anno scorso, quando l'evento saltò per il maltempo, e minimizza i presunti danni. Dice Bobby Solo: non capisco quali danni legali possa lamentare, c'era pochissima gente, 20-30 persone, proprio per via di questo problema. Sarò io a denunciare loro per violazione e tentativo di rovinare la mia immagine. Ecco, secondo la sua versione, non si è trattato di una fuga, ma di una scelta condivisa con l'organizzazione. Bobby Solo racconta di essere stato circondato insieme alla band da uno sciame di moscerini che li avrebbe pizzicati ripetutamente durante il montaggio del palco. A suo dire, esisterebbero anche dei messaggi WhatsApp che dimostrerebbero come l'organizzatore avesse già accettato di rinviare lo show a settembre, rendendo quindi concordata la decisione di non esibirsi quella sera. Il cantante punta il dito sulla gestione logistica della serata, richiamando un problema ambientale ben noto nella zona del lago Trasimeno. Dice Bobby Solo: in Umbria c'è un dramma politico che non si riesce a risolvere, quello dei moscerini, chiedendosi perché l'organizzatore, informato della questione da oltre un anno, abbia scelto un'area all'aperto circondata da 500 cespugli invece della piazza di Castiglione del Lago, dove il problema non si sarebbe posto. Arriva così a ipotizzare un'intenzione di danneggiarlo, dice Bobby Solo. Forse voleva danneggiarci lui, io lo dirò ai giudici. A sostegno della propria versione, Bobby Solo annuncia l'invio di materiale fotografico che lo ritrae sul palco mentre monta amplificatore e chitarra prima dell'annullamento, circondato da moscerini. Tra l'altro Bobby Solo racconta di essere stato morso da decine e decine di moscerini su gambe, petto, al punto da decidere insieme al chitarrista di contattare l'organizzatore e proporre lo spostamento della data a settembre. Insomma, mentre Ultimo suonava di fronte a 250.000 persone, Bobby era solo, scusate la battuta, era lì solo e non ha potuto portare a termine questo suo concerto. Chissà come andrà a finire questa storia. Per ora, come dice lui, non c'è più niente da fare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
12: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
13: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro uomo delle 15:20, il mitico Igor, che tra l'altro mi fa un regalo, mi dice: scegli tu un brano di Enrico Ruggeri, tanto vado sul sicuro. E allora Igor, guarda, te ne metto uno che è passato poco.

0: c'ero io. Arrivederci, addio.
1: E adesso passiamo invece alla richiesta di Sonia, che mi scrive, dice: ciao bro, mentre scrivo mi fai ascoltare Senza fiato dei Negramaro con Dolores O'Riordan, grazie mille, ciao. E dice un saluto alla family, la mitica Sonia, la carissima Sista, che tutta questa settimana trasmette eccezionalmente dalle 8 alle 12, quindi 4 ore al mattino con Sonia, da lunedì al sabato ovviamente. Ci ascoltiamo la tua richiesta, Sista. Buon lavoro e buon ascolto. A presto.
2: Onoriva.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

E un saluto anche alla nostra amica Manuela, che vuole che le metta una canzone che le piace. Allora, sono sicuro che me l'hai già chiesto più volte, Mattia Bazzar. Cara Manu, ci ascoltiamo in questo remix insieme a Bob Sinclair. Arriva Ti Sento. Allora, ciao Manu, buon pomeriggio e ovviamente buon ascolto.

0: E un saluto anche alla nostra amica Luciana che scrive: buon pomeriggio, posso richiedere quelli come me di Coez e Giuli? Certo, ce l'ascoltiamo. Ciao Luciana, buon ascolto e buon pomeriggio, a presto.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ai mondiali ufficialmente esploso il caso Follarin Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica dell'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del bosniaco Mukmerovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni, dalla UEFA che l'ha bollata come ingiustificabile al neo presidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea, con le parole del commissario europeo allo sport Michalef. Oggi intanto altri due ottavi al mondiale, oltre al già citato Belgio-Stati Uniti, in programma alle 2 ora italiana. Alle 21 questa sera si sfideranno Portogallo-Spagna per il derby iberico. Inizia una nuova era rossonera con l'arrivo di Ruben Amorim a Milano. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti presenti all'Inate. Il nuovo allenatore si dirigerà poi a casa Milan, mentre domani trascorrerà la giornata a Milanello e prenderà possesso della struttura. Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la sta vedendo contro la filippina Alexandra Ala, che ha battuto Iga Świątek al terzo turno. Il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro della Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
0: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.

16.08, cari amici, si ritorna in diretta in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per poter richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Tempo di festeggiamenti, perché oggi compie 80 anni Antonio Pecci Filho, questo il vero nome di Toquinho, uno dei grandi alfieri della musica brasiliana di qualità in tutto il mondo, un chitarrista e un cantautore brasiliano che in Italia è diventato famoso soprattutto grazie alle sue collaborazioni con la mitica Ornella Vanoni, tra l'altro un grande nome riportato sul palco l'anno scorso dell'Ariston dalla più brasiliana delle nostre pop star, sto parlando di Gaia. Ma andiamo con ordine. Toquinho è nato a San Paolo, in Brasile, il 6 luglio del 1946. Appassionato di musica fin da piccino, cresce ascoltando i lavori di artisti come il pianista Johnny Alf, oltre i grandi nomi della bossa nova, da Gilberto a Jobim, passando per Vinicius de Moraes, Ronaldo Boscoli e molti altri ancora. Sotto la guida di Paulinho Nogueira, un virtuoso dello strumento, impara a suonare la chitarra e non ancora ventenne decide di diventare un musicista professionista. A metà anni 60 fa il suo esordio come compositore scrivendo il brano Lua Cheia. È entrato poi nel circuito artistico e intellettuale dei grandi nomi musicali della città di Rio de Janeiro. Arriva una svolta artistica nel 1969, anno in cui stringe amicizia proprio con Vinicius de Moraes e con lui dà vita a un sodalizio artistico lungo ma soprattutto molto fortunato. Durante gli anni 70 Toquinho è però costretto ad allontanarsi dal Brasile a causa di un colpo di stato militare che ne avrebbe limitato la libertà di espressione e quindi approda nel nostro paese, in Italia, dove ha modo di lavorare con alcuni dei più grandi nomi della nostra musica, tra cui Sergio Endrigo, Sergio Bardotti, ma soprattutto Ornella Vanoni, diventata un vero e proprio punto di riferimento per lui e per altri grandi artisti brasiliani. A consacrarlo a livello mainstream, diciamo così, in Italia, è l'album Acquarello del 1983, acclamato da pubblico e critica sia nel nostro paese che in Sud America. Pochi anni dopo, siamo nel 1990, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo cantando in portoghese il brano Ringrazio Dio, presentato in quell'edizione da Paola Turci. E poi, a distanza di tanti anni, come vi dicevo, dalla sua prima volta sul palco dell'Ariston, l'anno scorso, 2025, è stato chiamato da Gaia per la serata dei duetti del Festival di Sanremo per interpretare La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni. Tra l'altro Toquinho ha un legame con il nostro paese, infatti ha origini italiane. Il nonno paterno era molisano, nativo di Toro, la nonna paterna invece calabrese, i nonni materni invece erano originari del Mantovano, quindi insomma è nato in Brasile ma praticamente è come se fosse italiano, e il suo nome d'arte gli è stato dato dalla madre, rimasta colpita dopo averlo visto accennare dei passi di danza, Toquinho appunto. In precedenza era soprannominato Toninho, pensate un po'. E allora gli facciamo gli auguri e ci ascoltiamo la sua Acquarello.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione statale 11 tra il casello Falchera e la tangenziale di Torino in direzione Aosta. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo infine del traforo del Frejus per informarvi che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto, venite!
5: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
3: E ci scrive l'altra nostra amica Manuela, dice: ciao Matteo, oggi avrei voglia di ascoltare i Dire Straits con Sultans of Swing. Se dice Manuela, quella chitarra è da pelle d'oca, assolutamente, concordo con te, allora ce l'ascoltiamo molto volentieri. Ciao Manu, buon pomeriggio.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. A Torino ho trovato un cadavere decomposto, sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Tragedia della solitudine a Torino, San Salvario. Il cadavere di un italiano di 76 anni in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella prima mattinata di oggi, lunedì 6 luglio 2026, all'interno del suo appartamento al pian terreno del palazzo di Via Giuria 50 a Torino. A dare l'allarme sono stati i residenti dello stabile, che hanno avvertito un forte e insopportabile odore provenire dall'abitazione. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe a una decina di giorni.

0: giorni fa.
1: Merce e logistica, la Filt CGL proclama uno sciopero dopo l'incidente alla cartiera di Mati. Giovedì scorso tre lavoratori sono rimasti ustionati per una fuoriuscita di acido solforico. Il sindacato spiega condizioni insostenibili per il caldo estremo, regione assente. L'astensione dal lavoro sarà domani in tutta la provincia di Torino. Soldi della droga convertiti in oro, maxi sequestro a coppia residente nell'Alessandrino, l'operazione della Guardia di Finanza in collaborazione con la Gendarmeria francese. I proventi del traffico internazionale di stupefacenti venivano usati per acquistare lingotti. Vespe per combattere i coleotteri, il rimedio di Coldiretti contro la popillia japonica. Liberati 140.000 esemplari nei campi del Cuneese, si cibano di uova e larve dell'insetto infestante che sta devastando i campi del Piemonte. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

E cari amici, parliamo dei mondiali e dello scandalo di Balogun, il calciatore degli Stati Uniti che era stato espulso e sembra che grazie a una telefonata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, poche ore dopo c'è stata proprio la revoca di questa squalifica, appunto una clamorosa revoca della squalifica all'attaccante degli Stati Uniti, Folarin Balogun. È una decisione senza precedenti nella storia dei mondiali, destinata ad aprire un caso enorme sul principio di autonomia della giustizia sportiva. L'attaccante statunitense Balogun, espulso nella partita contro la Bosnia Erzegovina nei sedicesimi di finale, sarà infatti regolarmente in campo nell'ottavo contro il Belgio, dopo che la Commissione disciplinare della FIFA ha sospeso la sanzione applicando l'articolo 27 del codice disciplinare. Uno scandalo alla luce del sole. Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente Trump ha telefonato a Gianni Infantino, il presidente della FIFA, mercoledì appunto, chiedendogli di riesaminare il cartellino rosso mostrato al calciatore della nazionale americana. Questa ricostruzione è stata confermata anche da Associated Press e appunto attraverso fonti informate sulla vicenda. Anche la Casa Bianca avrebbe contattato direttamente la FIFA per chiedere la revoca della squalifica. Balogun, questo calciatore, era stato espulso dopo una revisione al VAR per aver calpestato il piede di un difensore bosniaco, Tarik Muaremovic, durante la vittoria per 2-0 degli Stati Uniti. Quindi, in base al regolamento della FIFA, un cartellino rosso diretto comporta automaticamente una giornata di squalifica e la decisione non può essere impugnata dalla squadra del giocatore. Eppure la FIFA ha deciso di sospendere la sanzione per un anno senza fornire una spiegazione specifica sul singolo caso. L'organo di governo del calcio mondiale sostiene che la decisione rientra nei poteri previsti dall'articolo 27 del codice disciplinare ed è stata presa dalla propria commissione indipendente. Fonti della FIFA hanno inoltre smentito che la telefonata della Casa Bianca abbia influenzato l'esito della vicenda. Trump, dal canto suo, ha ringraziato pubblicamente la federazione sul suo social Truth. Ha scritto: grazie alla FIFA per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia. Ecco, la reazione del Belgio, la squadra contro cui devono giocare gli Stati Uniti, è stata durissima. La Federcalcio belga si è detta sbalordita dalla decisione, sostenendo che essa sia in diretta contraddizione con l'articolo 66.4 del codice disciplinare, che prevede la squalifica automatica per la partita successiva dopo un'espulsione, oltre che contro il regolamento della Coppa del Mondo 2026. Per questo la Federazione Belga ha annunciato di stare valutando tutte le opzioni possibili per tutelare i diritti legittimi di tutte le squadre partecipanti e il fair play. Ironico anche l'allenatore del Belgio, Rudy Garcia, che ha detto: non sapevo che il 5 luglio fosse in realtà il 1 aprile negli Stati Uniti. Ecco, l'articolo 27 del codice disciplinare FIFA consente alla commissione disciplinare di sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione di una sanzione, quindi un cartellino rosso. In passato è stato utilizzato per ridurre o sospendere delle squalifiche già inflitte prima dell'inizio di una competizione, come nel caso di Cristiano Ronaldo, che ha potuto disputare le prime gare del mondiale dopo la rimodulazione di una precedente sanzione maturata nelle qualificazioni al mondiale. Mai però era stato applicato durante una Coppa del Mondo per consentire a un giocatore espulso nel torneo di saltare la squalifica automatica prevista per la partita successiva. È proprio questo elemento a rendere il caso del calciatore Balogun un precedente senza eguali nella storia della giustizia disciplinare della FIFA, e già ovviamente si parla allo scandalo.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Sara, che vuole ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Allora, ciao Sara, buona serata e buon ascolto.

E passiamo alla richiesta del nostro amico Mario che mi dice: ciao Matteo, buon caldo pomeriggio, hai ragione, vuoi mettere le orme con amico di ieri? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Certo Mario, ce l'ascoltiamo subito, sta già arrivando. Buona serata anche a te e buon ascolto.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
2: Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. Intanto a Teheran è il giorno del corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Per le strade si è riversata una folla immensa, comparso lo striscione "Uccideremo Trump".
3: Cronaca: condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del Tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.
2: Continuano le indagini sul furto di fentanyl all'ospedale israeliano di Roma. Una delle speranze degli investigatori è quella di trovare tracce dei responsabili nelle immagini delle telecamere interne. Con il passare dei giorni però cresce il rischio che i video vengano sovrascritti, cancellando quindi la possibilità di trovare qualche indizio. I filmati sono stati acquisiti dai carabinieri e si attende l'esito delle analisi. Sospetti su qualcuno interno alla struttura.
3: Passiamo ai mondiali di calcio. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prevot. La federazione belga ha presentato ricorso.
2: Il tennis. Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Il romano, che ha giocato bene i momenti chiave del match, riuscendo a rimontare sia nel secondo che nel terzo set break di svantaggio, mercoledì giocherà il quarto di finale con il vincente del match tra Dimitrov e Ferri.
3: È tutto, a più tardi.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: 17:05 che stanno scoccando in questo istante, abbiamo anche oggi la richiesta del mitico Johnny, ascoltiamocela.
8: Allora, eccomi qua, ciao bro, Goodbye Stranger dei Supertramp questa sera.
1: Yeah. Intanto chiaramente a tutti voi di Radio Adora, a tutta la family, un saluto grande allo zio Nino, che se no mi sgrida sempre che non gli mando mai i saluti. Ok? Anche al professore Livio, ok? E a tutti i miei capi, d'accordo? Ciao Matteo, buona serata.
7: Buona serata anche a te, Johnny. Allora salutiamo tutti e ascoltiamoci la tua richiesta. Arriva Goodbye Stranger dei Supertramp. Ciao Johnny, buona serata.
8: Was early morning yesterday.

E oggi 6 luglio 1946, l'avrete sicuramente sentito, cari amici, compie gli anni e sono ben 80 il grande Sylvester Stallone, una delle grandi star di Hollywood, attore, sceneggiatore, regista, produttore. Insomma, spegne 80 candeline, la sua filmografia vanta alcuni dei personaggi più iconici del cinema moderno, una lista che vede posizionarci in cima ovviamente Rocky e Rambo. Oltre a queste due icone però c'è anche molto altro. Stallone si è confermato anche un abile regista e un eccellente sceneggiatore. Andiamo a vedere alcune curiosità. Innanzitutto il suo quoziente intellettivo è di 160 e questo lo inserisce nel novero del 2% della popolazione mondiale ad alto quoziente intellettivo. È inoltre membro del Mensa, l'associazione che riunisce le persone più brillanti del pianeta. È un abilissimo sceneggiatore, come vi dicevo. Si dice che per l'idea di Rocky, ecco, questa idea gli venne dopo aver visto il match tra Muhammad Ali e Chuck Wepner. Dopo l'incontro, pensate, impiegò appena 3 giorni per scrivere la sceneggiatura che gli cambiò davvero la vita. E gli studios gli offrirono un budget minimo per il primo Rocky, il che lo costrinse a far recitare alcuni membri della sua famiglia. Suo padre, ad esempio, suona la campana all'inizio e alla fine di ogni match. Suo fratello interpreta invece un cantante di strada, tra l'altro suo fratello Frank è anche un cantante nella vita reale. Ed è possibile apprezzare Sylvester Stallone in una versione giovanile nel film Il dittatore dello Stato libero di Bananas di Woody Allen. Infatti è uno dei due aggressori italoamericani nella divertente scena svolta in metropolitana. E poi da più di 50 anni si dedica anche alla pittura, è un artista espressionista e realizza opere ad olio. Tutto ha avuto inizio in gioventù e nel 2011, pensate, ha presentato anche una retrospettiva sui suoi lavori chiamata Sylvester Stallone, 35 Years of Painting, 35 anni di pittura, appunto. E poi è stato inserito nell'International Boxing Hall of Fame, che racchiude i più grandi pugili del mondo. Il suo Rocky, infatti, è stato così premiato e posto di fianco ai grandi del pugilato mondiale. È anche un grande appassionato di Edgar Allan Poe. Per anni ha lavorato a un biopic per un film sull'autore, che però non vedrà mai la luce. Una pellicola nella quale lui non ambisce però a recitare. Dice: io non sarei in grado, non funzionerebbe. E poi dalle sceneggiature al mondo dei romanzi. Sylvester Stallone ne ha scritto uno dal titolo Paradise Alley. È la storia di due fratelli che si ritrovano a far parte del folle mondo del wrestling professionistico nel quartiere di Hell's Kitchen, libro portato infine al cinema proprio da Stallone, che fece lì il suo esordio da regista. E poi il successo di Rambo portò alla realizzazione anche di una serie animata, un prodotto che Stallone però non ha mai apprezzato. Lui ha detto: si tratta di qualcosa che non potevo controllare, ho provato a impedirlo ma non possedevo i diritti. E tra l'altro non ha un ottimo ricordo del film Fermati o mamma spara del 1992. È divertente però il modo in cui si è trovato su quel set. Fu tutto a causa di Arnold Schwarzenegger. I due sono grandi amici, ma in quegli anni era particolarmente viva la loro rivalità cinematografica. Dopo aver sentito dell'interesse di Schwarzenegger per questo film, Stallone si propose per la parte. Ma in realtà non fu vero e Stallone disse: mi ha fregato. Stallone è sempre stato molto intelligente, Schwarzenegger è sempre stato molto intelligente. E allora tanti auguri al mitico Sylvester, ci ascoltiamo ovviamente Survivor con Eye of the Tiger.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code con tempi di attesa di circa un'ora in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra.

0: Sono le 17:32. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sull'Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon.

0: Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori 8 ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero 1 al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Yannick tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori e la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Capo a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della Rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mire, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

E finalmente è arrivato anche il matrimonio di Taylor Swift, ne avevo parlato la scorsa settimana, si è ufficiato venerdì sera negli Stati Uniti, era il 3 di luglio. Insomma, Taylor Swift ha sempre cantato di matrimonio, da decenni, Mary's Song, But Daddy I Love Him, insomma sono due dei tanti pezzi in cui Taylor narra dell'amore. Finalmente il grande giorno è arrivato anche per lei, la pop star e Travis Kelce si sono sposati venerdì sera 3 luglio al Madison Square Garden di New York, trasformando una delle arene più riconoscibili al mondo in un luogo speciale privato, blindato dalla sicurezza e circondato dai fan accorsi al Midtown Manhattan per provare a intravedere gli ospiti della cerimonia. Come riportato dai tanti media internazionali che hanno seguito l'evento momento per momento, tra cui la CNN, dopo settimane di indiscrezioni, preparativi blindati e ipotesi sulla location, il sì è stato confermato, mentre all'esterno del Madison Square Garden compariva la scritta luminosa Just Married, gioco sulle iniziali dei due sposi. Fuori dall'arena, dietro le transenne della polizia lungo la West 31st Street, decine di fan hanno atteso per ore sotto il caldo di Manhattan cercando di intravedere gli ospiti che arrivavano a bordo di SUV neri, ovviamente con i vetri oscurati. Tuttavia alcune fonti sostengono che la cantante e il campione di football avrebbero sancito la loro unione con una celebrazione più intima alcuni giorni prima, seguita poi il 2 luglio da una cena di prova riservata a circa 100 persone all'Infosys Theater del Madison Square Garden prima del grande evento, come vi dicevo, del 3 luglio con 1000 invitati. A officiare la cerimonia è stato Adam Sandler, amico di lunga data della coppia, chiamato a sorpresa per celebrare un matrimonio che ha mescolato pop, sport e cinema con proporzioni quasi hollywoodiane. Taylor Swift e Travis Kelce non hanno scelto una tradizionale formazione di damigelle e testimoni, ma hanno affidato i ruoli principali ai rispettivi fratelli. Austin Swift, il fratello minore della cantante, è stato il suo man of honor, mentre Jason Kelce, ex giocatore dei Philadelphia Eagles e co-conduttore con Travis del podcast New Heights, ha fatto da testimone allo sposo. Gli abiti della coppia sono stati realizzati da Christian Dior Haute Couture su disegno di Jonathan Anderson, con scarpe in Christian Louboutin create su misura. Swift ha completato il look con gioielli Cartier, mentre l'evento, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riunito circa un migliaio di invitati. Tra i nomi avvistati o indicati tra i presenti ci sono Hugh Grant con la moglie Anna Heberstein, Steven Spielberg, Tom Brady, Chris Rock, Jessica Alba, Ed Sheeran, Gwen Stefani, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Benson Boone, Ethan Hawke, Jennifer Lopez e diversi volti chiaramente del mondo NFL, football americano appunto, e dei compagni di squadra proprio dello sposo. CNN ha parlato anche con un organizzatore di matrimoni di lusso, rimasto anonimo, secondo cui un matrimonio come quello di Swift e Kelce al Madison Square Garden costerebbe probabilmente tra i 15 e i 20 milioni di dollari, solo i fiori potrebbero arrivare a superare i 500 mila dollari. Un altro wedding planner di lusso, Jason Ree, ha stimato un costo leggermente inferiore, solo tra virgolette 10 milioni di dollari. E il Madison Square Garden, più che un palazzetto per concerti e grandi eventi sportivi, è diventato per una notte lo scenario di una favola contemporanea costruita intorno alla coppia. Secondo alcune indiscrezioni, il ricevimento sarebbe proseguito fino alle prime ore del mattino con un fitto dispositivo di sicurezza e il divieto assoluto di usare telefoni cellulari per gli ospiti. L'Empire State Building intanto si è anche illuminato di blu per diventare il tradizionale qualcosa di blu della sposa, in un richiamo che ha unito la ritualità del matrimonio all'immaginario cromatico di Taylor Swift, che al blu ha spesso affidato nelle sue canzoni sfumature di desiderio, malinconia e memoria. La storia tra i due sposi è iniziata nel 2023, dopo che il giocatore dei Kansas City Chiefs aveva raccontato nel suo podcast di aver provato a consegnargli un braccialetto dell'amicizia con il suo numero di telefono durante una tappa dell'Eras Tour proprio a Kansas City. Quel tentativo mancato, poi definito da Taylor Swift Metal as Hell, è diventato l'inizio di una delle relazioni più seguite degli ultimi anni. Nel settembre di 3 anni fa la cantante era già sugli spalti per sostenere il compagno durante una partita dei Chiefs, mentre l'annuncio del fidanzamento è arrivato ad agosto dell'anno scorso con un post condiviso su Instagram che aveva suggellato pubblicamente una storia vissuta sin dall'inizio sotto gli occhi del pubblico. Per Swift le nozze arrivano dopo una carriera in cui il matrimonio è stato spesso, come dicevo, un'immagine ricorrente, a volte sognata, a volte rovesciata, a volte usata come un simbolo di un desiderio di stabilità difficile da conciliare con la vita esposta di una pop star. Allora ascoltiamoci Taylor Swift, e finalmente si sono sposati. Felicitazioni, che dire di altro.

0: E riprendiamo con la richiesta, l'ultima di questa giornata, del nostro amico Riccardo Augusto.
1: Matteo, ciao. Ascolta, mi potresti far ascoltare Gioco di Bimba delle Orme? Grazie e buona serata, inizio settimana. Ciao.
0: Grazie Riccardo, buon inizio settimana anche a te. Buona serata, andiamo con le orme. Oggi stanno andando forte, arriva Gioco di Bimba. Ciao.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time termina qui e vi do appuntamento a domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto e vi auguro una splendida serata che inizia con i Visage e la loro Fade to Grey. E noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev, dichiara invece il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa prevertice di Ankara. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione, almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
1: Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio dell'Unione Europea il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo.
2: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi di finale dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. Il leader della Casa Bianca conferma di aver parlato col presidente FIFA. Quello non era un fallo, non era nemmeno un'infrazione, le parole di Trump. La Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA che parla di decisione incomprensibile e ingiustificabile. Il presidente della FIGC Malagò dice: è un precedente pericolosissimo. Spero se ne rendano conto.
1: Condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa a vacanza a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del Tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.
2: Italia divisa in 2 per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalcaferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio stoppa i treni tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Secondo le stime, i tempi di percorrenza per chi viaggia con l'alta velocità subiranno incrementi fino a 2 ore e mezzo. La circolazione è ridotta del 50%. Consumerismo non Profit denuncia tempi più lunghi ma biglietti allo stesso prezzo.
1: Lo sport, il tennis. Doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmin Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o il britannico Fieri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4, 6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Tadej Pogačar non fa regali, vince sul traguardo di Les Angles, il primo in terra francese della Grand Boucle 2026. Lo sloveno conquista anche la maglia gialla, strappandola a Vingegaard.
2: È tutto, a più tardi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
10: Facile, nel contenitore della plastica.
9: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
10: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
9: Esatto.
11: La qualità della raccolta differenziata dipende dipende da te. Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Fréjus, dove a causa di un evento sul territorio francese è chiuso il tunnel con relative code sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco, dove sono presenti code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 45 minuti al pedaggio francese. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: 2 minuti
3: estate,
2: un libro.
4: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani alla stessa ora.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
18: Smartphone.
19: Smart speaker.
15: Smart TV.
19: Tablet.
15: Computer.
20: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
20: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
20: Al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo. La radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da quarti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: sono le 18 e 40 minuti. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
1: Tra poco in onda nel nostro telegiornale. Nel Canavese, scoperta dalla polizia una vera e propria Santa Barbara, arrestato un uomo di 46 anni. Pedemontana si parte al Die Lavori della tratta Masserano-Ghemme. Presentata in Regione Piemonte la NID, si tratta della New Italian Dance Platform, una sinergia tra istituzioni e privati per promuovere e valorizzare la danza. Questo e molto altro tra poco nel nostro telegiornale.
2: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
1: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
0: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
1: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
0: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
2: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
2: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
3: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
2: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
3: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times, poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
2: Non solo polemiche, continuano le emozioni e sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera in 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la Filippina Ayala e chiude 2-7-1.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso troviamo code di circa 30 minuti in direzione del territorio francese e di circa 15 minuti verso il territorio italiano. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sulla Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero uno al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori: la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Capo a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia, che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio anniversario Paradise Fly Duo DJ.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino. Dice: l'ho fatto, non era fallo. L'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione, afferma il tycoon. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale, Infantino. Intanto ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa minata la credibilità del mondiale. Shock in Belgio, la cui nazionale stanotte affronta gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri belga parla di decisioni incomprensibili. La Federcalcio denuncia che la FIFA ha respinto tutte le richieste di spiegazioni. Vigilia del vertice di Ankara, Meloni non replica all'ultimo attacco di Trump, il meme con la foto della Presidente del Consiglio che lo guarda sorridente, la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana, gelo da Palazzo Chigi, l'ennesimo insulto ironico verso il capo del governo italiano, minimizzano i ministri italiani e Crosetto che sottolineano l'importanza di mantenere in salute le relazioni Italia-Stati Uniti, i presidenti passano, afferma il responsabile della difesa, attaccano invece le opposizioni. Trump è un ignobile bullo da quattro soldi per Calenda di Azione, mentre dal PD Elly Schlein sottolinea che gli attacchi contro l'Italia sono inaccettabili. Mosca sfida la NATO proprio alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot, e anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Siamo al tennis, sono tre gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon 2026, dopo Sinner che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Altra impresa del tennista romano dunque, che ha avuto la meglio in tre set, 7-5, 7-6, 7-3 sull'australiano De Minaur, numero 5 del seeding, mentre Jasmine Paolini ha battuto al terzo set 6-4, 4-6, 7-3 l'emergente filippina Eala. È tutto, alla prossima edizione.
0: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: e Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile. Perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani. Ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 33 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Trana, mercoledì 8 luglio, Vertical del Malpassé, evento sportivo di corsa in montagna con percorso in salita e finale con musica, ristoro e intrattenimento presso il piazzale Unità d'Italia dalle 10 alle 24. Domenica 12 luglio, L'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore presso il Giardino Botanico Rea dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villa Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAB. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, mercoledì 8 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, bocce finale e conclusione. Sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, lunedì 6 luglio, Dario Fo a 100 anni dalla nascita presso l'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Martedì 7 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle 10. Martedì 7 luglio, Filippo Tommaso Marinetti a 150 anni dalla nascita all'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 8 luglio, incontro con la Sindone presso la Sala Consigliare alle 20.45. Mercoledì 8 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 9 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molines e via Roma dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925 Centenario 2026 a Madonna della Neve alle ore 11. Domenica 12 luglio, Mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in Viale Regina Elena e Piazza Mautino dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11.

0: 13 luglio dalle 14 in piazza Garambois, evento ludico sportivo ULCS per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in piazza Mistral, serata a tema Shaperton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Sietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Oxinio Vinces, Fede e Potere. La prenotazione è obbligatoria, per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. Avenaus, martedì 7 luglio, Il Piccolo Principe, spettacolo per bambini, Rizomi, Il Mutamento, alle 15.30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.top.it. A Collegno, Flower Festival, lunedì 6 luglio, Madame, martedì 7 luglio, The Zen Circus, mercoledì 8 luglio, Ernia, giovedì 9 luglio, Jamie Tights, venerdì 10 luglio, Teenage Dream, sabato 11 luglio, Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, Balli sotto le stelle, partecipazione gratuita. Fino al 20 agosto, tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Martedì 7 luglio alle 18.30 al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca, incontri gratuiti di Pilates. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza. Ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.top.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tomi in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A Sangue Freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartolè. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue alle ore 21. A Cesena Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set alle ore 21 in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Burugnebin alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni prenotazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21:30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 e 5 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La FIFA ha respinto il ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica nei confronti dell'attaccante Balogun, giudicandolo inammissibile. La punta statunitense potrà scendere dunque in campo negli ottavi di finale e dunque non si placa la bufera sulla decisione della FIFA, secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa e denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio la credibilità stessa del mondiale. Intanto l'attenzione del mondo si dirige anche verso il vertice in Turchia. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, dice il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre-vertice, rispondendo ad una domanda sull'attacco di Exet alla scorsa ministeriale difesa. In generale Rutte ha ribadito che non era sano per l'Europa affidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. Intanto Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al summit a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Siamo alla cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo, era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione, dunque dei treni, non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Nel primo pomeriggio la situazione poi si è regolarizzata. Siamo al tennis. Sono tre gli italiani quarti dei tornei di singolare di Wimbledon 2026. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Altra impresa del tennista romano, che ha avuto la meglio in tre set, 7-5, 7-6, 6-3, sull'australiano De Minaur, mentre Jasmine Paolini ha battuto al terzo set, 6-4, 4-6, 6-3, l'emergente filippina Eala. È tutto, alla prossima edizione.

Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardano nella notte che viene quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero fuma la pipa, in questa alba fresca e scura che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni. E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meglio.

0: dormo.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. Come on.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di

0: sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino, dice: l'ho fatto, non era fallo. L'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione, afferma il tycoon. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale, Infantino. Vigilia del vertice di Ankara, Meloni non replica all'ultimo attacco di Trump, il meme con la foto della Presidente del Consiglio che lo guarda sorridente, la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana, gelo da Palazzo Chigi, l'ennesimo insulto ironico verso il capo del governo italiano, minimizzano i ministri Tajani e Crosetto che sottolineano l'importanza di mantenere in salute le relazioni Italia-Stati Uniti, i presidenti passano, afferma il responsabile della difesa, attaccano invece le opposizioni. Trump è un ignobile bullo da quattro soldi per Calenda di Azione, mentre dal PD Schlein sottolinea che gli attacchi contro l'Italia sono inaccettabili. Siamo alla cronaca, è stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo, era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati ma il caos della circolazione, dunque dei treni, non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Nel primo pomeriggio la situazione poi si è regolarizzata. Mondiali di calcio dalle ore 21 in campo, l'ottavo tra Portogallo e Spagna, da una parte c'è Cristiano Ronaldo, il re pronto ad abdicare e a lasciare il suo trono, dall'altra Lamine Yamal, il principe che vuole prendersi la corona del calcio mondiale. La squadra guidata da Martinez reduce dalla vittoria in rimonta contro la Croazia, le Furie Rosse invece hanno travolto l'Austria. Alle 2 della notte italiana in campo, Stati Uniti, Belgio. È tutto, alla prossima edizione.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Sono le 23 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica in provincia di Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato a Ranucci. Sul momento è ancora in corso l'indagine. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver contattato il presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendo una revisione della squalifica dell'attaccante americano Balogun, ritenuta da lui ingiusta. Trump ha inoltre criticato la direzione arbitrale, definendo sospetta la decisione che ha portato al cartellino rosso del giocatore. Nel corso delle dichiarazioni ha poi paragonato l'eventuale assenza di Balogun ad una partita truccata. Ovviamente polemiche da tutto il mondo, anche la UEFA critica la scelta della FIFA di secondare le posizioni di Trump. Intanto si va verso il vertice dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, lo assicura il segretario generale Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre-vertice. Rutte ha poi ribadito che non era sano per l'Europa fidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Leiter, ha annunciato durante un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington che il prossimo round dei colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e il 16 luglio, a Roma. Lo conferma all'ANSA anche l'ambasciata israeliana a Washington. L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l'incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà dunque chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di domattina, 7 luglio. A comunicarlo è la SAC, la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. È tutto, alla prossima edizione.
3: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica, a Roma. Labitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di Della Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e 2 minuti. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

i pulcini, o forse anche cattivi, a volte lo sono con te, quando non riesco a dormire.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

tutto, quasi tutto, anche quello che non c'è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, Marabelle. Il sudore e la paura fanno scure le monete e Isacco sta stringendo fra le dita. Spezza rami nella notte e la luna è sull'altare, alla gola sotto l'ascia di suo padre. Quasi tutto ha una ragione e la ragione è quel che è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio